Catropa mirando che il programma del Bullseye. E se non ci prende, se ne servi non è R. Catropa Joseph Sosobrado. Ma non tu, non tu come una catropa, a stare con un pochetto alla stessa. Aquí mismo il programma del Bullseye. Good morning, Rapunzel Malyare. Kristen Wat Gulay, Mayung Buntag. Otre Bon Bon Bon Oskalab. Good morning contigo. Good morning también con Tol Jason Molehe Ventura. Good morning con Mari Hunto. Maulan na umaga, katropang Joseph. Wala nang hupa ang ulan dito. Alisin mga katropa na Sampaloc Manila. Rabel ulan, alia mga katropa.

0: Despacito.
1: XFM Expressions with Mico Guapito. XFM Expressions with Mico Guapito.